mysteries, ora pro misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.